0: per tutti giusti, Vittoria Sarra.
1: Sì, c'è. Che dice? La giustizia e la verità al posto di... Niente. Mira, neanche a Yorkshire, ma non importa.
2: A lei stessa.
1: A lei stessa. Poi sono diventata più giovane, non metto più gli occhiali.
3: Anche quello è servito.
1: Ma 4 o 5 mesi fa li ho sempre messi. Adesso l'hai più da usare.
4: Chi è quello che suona Daniele?
5: Quando non lavora a scuola si sta mettendo a posto la casa.
4: Ah, capito. Allora, dai, parti. Chi parte? Sabine.

0: no.
1: Però tra una strofa e l'altra dovremmo respirare.
2: Ma ce ne sono.
3: No, ma la facciamo lenta questa, dai.
1: Così dopo possiamo prendere. Ma cosa fai tu, per favore?
4: Madonna,
1: e ci vuole uno che diriga un po', che faccia. Dai, Mariano,
5: allora, dacci... adesso vi spiego solo come fai la la.
1: E poi però ci dai.
5: Anche esercito, anche la la la. Anche esercito.

0: La
1: Dando benedetto gli anni di stato, la montagna fan bucare per godersi il malaffare. Ma benché fortificato il cantiere nato si dato, e la frana che lo soffrasta, la frana gli ne basta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si va il susini, sorprendendo i celerini, esce Giacu dalla boscaglia, corre, ride, le reti taglia. È davvero sconvolgente, ha levato la corrente, si è bruciato un compressore, rotto il nastro trasportatore.

0: Ah, ecco, si ripete.
1: No, finisce sulla larica. Ma se non la prima, no, così come una nota mi ha la la la la la la la la la la la la la la la.
2: La prima volta è in piano, poi in alto, poi in basso.
3: Grazie. Febbraio, marzo, per me.
4: Ma sai, questa?
5: Questa qua come
6: io? No, nessuno, io ho mai cantato.

0: di
1: bravi.
0: Bravi!
2: E certo, abbiamo 6 mesi in più, siamo maturati.
3: Siamo invecchiati, diciamo.
2: No, maturati.
3: Ah, maturati, non si dice invecchiati.
2: Siamo maturati.
4: Ma fa lo stesso, un po' di varietà va bene. Un po' di varietà va bene.
0: Da baby, per cui calan cantare da baby.
5: You just heard Canterchain on Passa by Davide Tedoni. Next, you will hear Forget the Theatre, Go to the Stadium. This work documents all the times the Italian word day, in English, come on, was used by the leaders of the ultras group Brescia 1911 during Brescia versus Catania, 2015. The word day is commonly used as an exhortation to urge the group to participate in the chanting. The work reflects on the participatory dimension of football culture and the parallels between the shared feelings of identification, involvement, and complicity that characterize the origins of Western theatre.
6: Oh, Gnari! Oh! Oh! Dai, tu ci siamo però! Dai! Oh! Dai, che ne facciamo una secca! Dai, Gnari! Oh! E appena un tempo, quando dà il massimo! Dai! Oh, le mie le sciarpe! Dai, Gnari, sulle sciarpe! Dai, Gnari! Dai, oh! Adesso non faccio sente! Facciamo un forza briscio, non è secco! Ok? Dai, Gnari, oh! Dai, oh!
7: Dai, Gnari, te spero! Dai, sulle mani!
6: Dai!
7: Oh, Michele,
6: dai, sulle mani! Dai, convinti! Dai! Oh, Brescia siamo noi! Perché Brescia siamo noi, mio cane! Noi chiediamo tutto, noi chiediamo l'anima! Dai, facciamo parte, Brescia siamo noi!
7: Dai!
6: Oh, l'ultimo coro, noi siamo ultras! Sulle mani un bel ultras, dai! Dai, l'ultimo! Ultras!
8: Ultras! Ultras! Udas!
9: Ciao Marco!
6: Oh, non ferro ti sei scemo! Non ferro ti sei scemo!
0: Dagliari!
10: Io mi russo, non ti sa nave, io ci siamo a cantare, porco Dio, vai a casa, 2 mesi le trajo che insomma, un mondo di merda, per le calvete che al dice.
11: Cari, dai che facciamo, tu sei tutta la mia vita, se ve la ricordate.
10: Sì, ma non parlare.
11: Dai, Gnari. Dai, Gnari. Oh, sulle mani che facciamo un bel Brescia secco, dai.
0: Dai.
11: Dai Gnari, dai che facciamo,
10: vado a ricaricarmi Gnari prima, caricali un po' Gnari prima.
0: Dai però sveglia, Dio cane!
11: Dai, non si è sentito, più forte!
0: Oh, però quante fa sette le boschiei! Sulle mani!
3: A luna!
11: Dai!
0: Cosa fa sette!
11: Oh, su tutte le sciarpe!
0: Dai, Gnari, tu hai però!
11: Tutte le sciarpe! Chi non ha le sciarpe, le bandiere! Oh, dai! Oh, sulle mani! Dai! Dai, sulle mani! Dai, le mani! Dai! Dai! Oh! Dai, le mani!
10: Mangialo, vai con la bomba!
1: Magro!
11: Dai! Bisogna cantare! Dai! Dai, vai! Impegnatevi tutti! Dai!

0: Nakabinig ang Laudladio Cristiano.
1: Wow, Sacramento is making testing records of blood simultaneously and initially next registered to nulla particles the second field of the red spray. Il controllo automatico del livello di registrazione sicura registrazione sono giustificati. Scontando mentre registrate soltanto possibile durante la registrazione della radio incorporata, regolate il suono con il volume 2. Tone. Per brevi interruzioni premete il tasto di pausa. Per fermare registrazione il tasto di arresto stop. Stop. Premete semplicemente il record e play.
2: Ombra di robot.

quello che sto chiedendo. Forse adesso il registro. Vedo se su uno del file center è registrato. Perché la mia voce non mi piace per niente. Voglio sentire a cantare una canzone io, come sono capace, come sono brava di cantare.

dying from that day. O sole mio, dying from that day, dying from that day. Che bella cosa, una giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta. Che bella cosa una giornata sole, sole mio, sta in fronte a me. Sole mio, sta in fronte a me. O sole mio, sta in fronte a me, sta in fronte a me. Ma Dio con che lo usca il serauco che go, quello io cantai a parlare bene. Mamma mia, tu mi hai bisogno che anche del dottore che dice che con la voce rauca. Un disastro qua, basta, adesso guardiamo cosa ho parlato e come ho parlato. Adesso voglio sentire un po', stop, vediamo. Andiamo avanti, né? Che un po' non mi dorme e dopo la bella finita, ma a me vorrei registrare qualche dorme. Che fosse qualche dorme, che russe. E me la disia tutte là all'ospedale che ronchi. E io in mia ronca. Adesso vediamo, basta, stop.

pronto per registrazione, pronto, pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Esatto. Allora lei. Pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Guardiamo se va adesso perché mi fa che non va, mi fa che non va. Forse da prova, a droga che succede. Tutto gelato stamattina, mercoledì 4 gennaio, molto freddo, fa molto freddo, fa molto freddo, tutta la biancatura sulle piante, adesso fa freddo, adesso fa freddo. Vediamo se ho indovinato a registrare. Mi pare di no.

0: Oh, the twins.
1: Allora, sta registrando ancora tu, amigos? Vediamo dopo quanto è stato detto e fatto. Adesso provo. Dunque, e sto.

0: prosecco che viene una volta. E la vita è una quotidiana meraviglia.
1: Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che mette in gioco i biglietti della lotteria.

parte se mai che ha registrato o no, perché se l'ha registrata lui con me. Non ho parte a fare smirnici ciò che.

0: gesture.
1: Ringrazio Dino e ringrazio il nostro solista per questa esibizione. Questa è la famiglia di Stefania che da Perugia è campione del giorno, quindi sfida del giorno. Ecco.
2: Vediamo cosa ha registrato poi.
1: Va bene, quanto ha vinto?
2: Niente, adesso vediamo cosa ha registrato io, perché
3: non vedo se si tira.
2: Basta.